0: stato su tutto.
1: Fatima. Non c'è l'altro. Non c'è l'altro. Non c'è l'altro.